0: Team Radio. Team Radio. Team Radio 97,4 MHz.
1: Slušajte nas putem interneta. Team Radio. Team Radio.